Sissi ninetta, sola soletta, ti troverò, sì, ti troverò. Quel caro viso, brillar tuo riso, io ti farò rinvigorire.